Sinfonia número 1 em Fá menor, opus 10, de Dmitri Shostakovich. Orquestra Sinfônica de Chicago, sob a regência de Leonard Bernstein. Movimentos: Allegretto, Allegro non troppo, Allegro meno mosso, Lento, Largo, Lento, Attacca, Allegro molto, Lento, Allegro molto, meno mosso, Allegro molto, molto meno mosso, Adagio, Largo, più mosso, Presto.